0: svegliar. Anche Barbara Pellini
1: è proprio di svegliar.
0: Che giovane danci cavalli
1: ha proprio di svegliar. I fa proprio di svegliar. I fa proprio di svegliar.
0: Gatto! Serve!

0: fa vedere che cosa sta.
1: Signore, per carità, non andate fuori di qua.

0: la freccia mai creduto, ma farò quel che potrò. Le farello un'altra cena, fa che subito si porti.
1: A padron, siamo tutti morti.
0: Fanno i dì!